0: Ich sag was kurz zu meiner italienischen Familie, die jetzt gerade diese Radio hört. Italienisch. Ciao ragazzi, grazie mille per aver ascoltato. Guarda, lo dico anche a tutti gli italiani, anche se sei ticinese, vabbè, accetto, però non si può dire azione anche quando è sconto. In ogni modo, grazie mille per aver ascoltato. E se per qualche motivo conosci uno che lavora da radio DJ, digli che devono prendermi, anche se io probabilmente dico di no perché sono troppo bravo per loro. Grazie mille per aver ascoltato e guarda, finché ci rivediamo. Ciao.
1: Ich grüße noch alle aus dem Schulhaus und Ruby, Emma, Marlin, ja.